oggi è Cali. José David Brito, Robert Araújo y Teodoro Subiría.